Coso, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

Fuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vannoni, Ornella Muti.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella. La vita è bella.